Nare gajane hare, nare gajane hare, nare gajane hare, kirat gai. Nare gajane hare, kirat gai. Nare gajane hare, kirat gai. Nare gajane hare, kirat gai.